0: qui per testimoni che per me sono andato in mondo con pezzate di danaro.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

niente, soltanto un furgone, ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè.